0: qualche sito gli darò del lei del tu. Se il mio amante o mio marito, ah, non ti conosco più. Se Bertoldo, Bertoldino, Cacasello, Barba Blu, hai la faccia del cretino, ah, non ti conosco più. Sei Rodolfo, sei Marcello, mio fratello, forse papà. Gira, gira il mio cervello, non mi dire per carità che sei bello, forte, ardito, dopo tutto quel che fu. Com'è fatto mio marito? Ah, non mi ricordo più.
1: Spesso ad una radio rassomiglia il nostro cuor, basta appena un filo per ricevere l'amor, ma un'interferenza può spezzarle allora tu, perdi la pazienza, non capisci nulla più.
0: Se il tuo sposo fa l'Otello, gli dirai cosa vuoi tu, e gli canti il ritornello, ah, non ti conosco più. Sarei stato mio marito? Non ricordo come fu. Tu sei morto e seppellito, io non ti conosco più. Sei Rodolfo, sei Marcello, mio fratello, forse papà. Gira, gira il mio cervello, non mi dire per carità che sei bello, forte, ardito, dopo tutto quel che fu. Come è fatto mio marito? Ah, non mi ricordo più.

Op, op, joek, rotte cavallino. Op, op, joek, cor il mio morello. Forse sul cancello di un magnifico giardino c'è l'amor. Op, op, rotte cavallino. Op, op, joek, cor il mio morello. Porta il mio destino verso il sogno così bello del mio

0: Ma mondo
1: volte,
0: ma mondo
1: volte, ma mondo volte, ma mondo volte,
2: ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma mondo volte, ma

Ressa da Napa vuole del caviar, manda i pescatori a pescar nel Volga. Furbo lo storio, non si fa pescar, resta in mezzo al mare.